In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Fammi un po' compagnia, dai baciami adesso, io non so cosa sia.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Siamo qui.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: e 57 minuti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Sono le 6:58.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebimeteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.

Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: dialetto milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori, e disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media al nord. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 18 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Federico di Utrecht. Ma andiamo a vedere cosa è successo oggi nella storia. Facciamo un enorme salto indietro nel tempo, nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., sotto il Principato di Nerone, scoppia il famosissimo grande incendio di Roma. Le fiamme partirono dalla zona del Circo Massimo, devastando la città per ben 9 giorni. Contrariamente al mito, Nerone non suonò la lira guardando la città bruciare, ma si attivò subito per i soccorsi, anche se poi usò le aree distrutte per costruire la sua monumentale Domus Aurea. Una data storica invece per gli amanti dei fumetti: il 18 luglio 1932 esce nelle edicole italiane il primo numero della rivista Topolino. All'epoca era un giornale a grandi fogli, ben diverso dal libretto che conosciamo oggi, ma segnò l'inizio di un amore intramontabile tra l'Italia e i personaggi della Disney. Una pagina tragica di cronaca: il 18 luglio 1987 inizia la terribile alluvione della Valtellina. Piogge torrenziali e il fango devastarono interi paesi. Pochi giorni dopo, una gigantesca frana in Valpola cancellò completamente i centri di Sant'Antonio Morignone e Piazza Cavallari, provocando in totale 53 vittime. Auguri a Gino Bartali, leggenda del ciclismo mondiale, ginettaccio, non solo un immenso campione su 2 ruote, ma anche giusto tra le nazioni per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, nascondendo i documenti falsi nei tubi della sua bicicletta. Auguri a Nelson Mandela, il leader anti-apartheid, premio Nobel per la pace, primo presidente nero del Sudafrica. In questa data tutto il mondo celebra il Mandela Day per ricordare la sua lotta globale per la libertà e l'uguaglianza. Mel Brooks, il genio indiscusso della parodia cinematografica americana, regista di capolavori della comicità come Frankenstein Jr. e Mezzogiorno e mezzo di fuoco. È tutto, ancora a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti. Fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che, a scuola, qualcuno ci andava ancora con la cartella squadrata di cartone e quadrettoni.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e paletti sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva, diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram. Hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mansart di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da Giunti.
5: Sono le 10 e 3 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: piante una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei, il periodo guarda caso era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei con questa sua voce inconfondibile ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluto omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds, e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on

Grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk, album che non vide però un seguito a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.

che questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì di impegno, no, per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no, e se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui

Pink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

in viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare. The

0: Pop-up weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che, da San Diego porta in Messico. Vedi due volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti. Fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene, cioè non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338 78 24 144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio, ho capito. Ora ci sono Jeven, io in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

0: Elena Tanza, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop-Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop-Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio.
1: Un

0: e 32 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che la mamma ci dava le 200 lire da dare in offerta alla messa della domenica.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, anche questa domenica per agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: Giusto.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dane Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: domenica in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana. Tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: No, la racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: No, perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male
0: e per questa cosa. E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì. Non ha
0: avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore. Perché tu mi hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: No, vabbè, sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente. Avanti, poi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti.
1: Dario Migliotti, sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque. Ora Musica.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti. Fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Golden Classic.
1: Golden Classic.
2: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelle e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi omaggio a Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

0: semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: on it.
1: Ben ritrovati, sono Savessa Bembardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: non se ne può proprio più del caldo.
1: No, stiamo schiumando, Flavio. Vai, ma mi sa che andiamo così avanti tutta l'estate.
0: Sì, io infatti ho il mio piccolo ventilatorino.
1: Ma io ce l'ho qua, sentirà un po' di rumore, ma fa niente.
0: Fa niente, no, assolutamente. Visto che c'è questo caldo veramente pazzesco, anche settimana prossima saremo veramente nella tregua del caldo pazzesco.
1: Ho
0: ragazzi.
1: Portato una maglietta di ricambio.
0: Hai portato la magliettina di ricambio?
1: Sì, perché sennò due ore qui...
0: Sì, c'hai perfettamente ragione. Va bene, come sempre una piccola introduzione prima di, diciamo così, iniziare il nostro programma C'est la vie con Flavio Landi e Gianmarco Elia dalle ore 16 alle ore 18 come tutte le domeniche. Oggi è il 19 di luglio,
1: sì, metà.
0: Quindi metà, e siamo ancora, diciamo così, una settimana, il 26, e poi finisce il mese e poi si arriva in agosto. Ma che bello, ma che gioia, bello. Va bene, allora salutiamo intanto la nostra Cristina Fischietti.
1: Ciao.
0: Che è al centralino. Diamo anche già il numero del nostro WhatsApp, che è il 379-100-2645 per i vostri messaggini, e partiamo subito con i due brani. Dunque c'è Teddy Swims con Mr. Now It All e poi a seguire i Backstreet Boys con Larger Than Life.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Sara Giammarco, magari qualcuno è nuovo, si è messo in ascolto e sì, questa trasmissione si parla di aneddoti e curiosità. In effetti ormai sono, cos'è, quanti anni è che siamo in onda con
1: questa
0: trasmissione?
1: Quasi 3, quasi 4.
0: Quasi 4 anni che siamo qua alla domenica, per voi. Allora, io direi tanto di partire subito con la prima curiosità. Qui parliamo di che cosa? Due curiosità sul flipper. Il flipper.
1: Bello, ci piace, vai.
0: È bellissimo il flipper. Allora, diamo una piccola introduzione. Il flipper, l'iconico gioco a gettoni, ha una storia affascinante. Infatti nei primi modelli meccanici il piano di gioco era privo di alette. Le palette per colpire la biglia. Quelle palette, non so, che poi...
1: Ricordo.
0: Esatto. Poi le macchine erano semplici piani inclinati dove il giocatore poteva solo lanciare la sfera e guardarla cadere. Inoltre, in passato il flipper era considerato illegale in molte città degli Stati Uniti, poiché ritenuto un gioco d'azzardo. Hai capito? Allora, parliamo subito di queste piccole due curiosità. L'origine di andare in tilt. Ecco, l'espressione colloquiale utilizzata quando si perde il controllo o si sviene deriva direttamente dai vecchi flipper. Se invece il giocatore sollevava o scuoteva troppo la macchina per direzionare la pallina, un sensore a pendolo scattava bloccando i comandi e facendo apparire la scritta tilt. Ed è vero, mamma mia, sai quante volte.
1: Sì.
0: Da qui è nato il modo di dire. La seconda è questa, l'antenato aristocratico. L'antenato diretto dal flipper si chiama bagatelle ed era passatempo diffuso nei salotti della nobiltà francese del XVIII secolo. Si giocava su un tavolo simile a quello da biliardo con piccoli birilli e l'obiettivo era far scivolare le palline nei fori. È vero.
1: Certo, mi piace.
0: Ti piace questo gioco?
1: Quasi un paio di volte in sala giochi.
0: In effetti, nei bar c'era il flipper, adesso ormai non c'è più, basta andare nella sala giochi
1: e lo troviamo.
0: Esatto. Allora, sempre con la buona musica, la facciamo con Post Malone con I Like You e poi a seguire gli Even 17 con Sunset Now.

0: leggiamo i tre WhatsApp della settimana scorsa, ovvero sia il 12, ecco qua. Allora, intanto ricordiamo che questa è Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Ilia. Noi siamo sul DAB Plus in tutta la Lombardia e anche nel Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna, ma poi soprattutto anche sul digitale terrestre 833 del vostro Smart TV, quindi ci potete trovare. E poi sulle applicazioni, praticamente sulle varie piattaforme, sugli
1: troppe,
0: lo sapete, no, basta.
1: Avanti.
0: Allora, partiamo subito con Clelia da Rivello, Potenza in Basilicata. Quest'anno vado al nord in montagna a Bormio. È la prima volta, spero che ci sia fresco, ma penso proprio di sì.
1: Sì, dai.
0: La località lì a Bormio, sì, dai. Poi abbiamo Ramon da Basilea, Svizzera, destinazione Costa Azzurra. Sicuramente faremo una puntatina anche in Italia a Sanremo.
1: Bene. Vai, vai.
0: Poi Daria da Masate, in provincia di Milano. Purtroppo niente vacanze perché ho appena iniziato un nuovo lavoro, ma sono felice ugualmente.
1: Ebbene, non è un problema.
0: Però noi cosa facciamo? Noi in effetti l'agosto, guarda cosa facciamo. Andiamo in bicicletta.
1: Insomma,
0: non si sa mai.
1: No, restiamo qua.
0: Allora, musica. Lo facciamo con Master King con Gerusalemme. E poi Brian Adams con Please

0: E andiamo subito con la seconda curiosità. E qui parliamo di un affascinante macinino da caffè. Ve lo ricordate quello con la manovellina, eh? Che si girava, si metteva i chicchi e poi insomma.
1: Assolutamente.
0: Che bello, ce l'ho a casa in effetti. Adesso non so dove l'ho buttato, ma comunque ce l'ho. Ce l'hai te a casa?
1: No. Uso la macchinetta con le cialde.

0: No, beh, ma anch'io, con le cialde, però quello lì, insomma, lo tenevo lì, diciamo così, nella bacheca, ecco, va bene. Buono. Allora, subito la seconda curiosità, e parliamo di che cosa? Parliamo praticamente del macinino del caffè. Allora, un'ispirazione per le armi. Allora, durante la guerra di indipendenza americana, la celebre mitragliatrice Gatling venne soprannominata macinino da caffè. Quella Gatling Gun dai ribelli per via della sua particolare manovella di ricarica. Praticamente aveva questa manovella di ricarica.
1: Girava, sì.
0: Che girava. E ti facevi un braccio grosso così. Allora, il legame con Peugeot. Ella, come mai? Allora, nata come azienda di utensili, la celebre casa automobilistica francese creò il suo primo macina caffè nel 1840. Curiosamente, la forma di questo celebre macinino non era in legno, ma in ferro. Ed è vero. Io purtroppo ce l'ho in legno, non ce l'ho in ferro.
1: Ma è buono, Flavio.
0: Col suo cassettino,
1: Che
0: fantastico,
1: bello.
0: Fantastico. Va bene, allora detto ciò andiamo avanti.
1: Musica.
0: Lo facciamo con Nelly Furtado con Say It Right e poi Regard con No Sleep.

0: subito andiamo allora a leggere i WhatsApp di questa settimana che sono già arrivati qui al 379 1002645, intanto la Cristina Fischietti è a centralino e diamo subito al via, sperando come sempre, ma tanto io lo so, non mi ricordo mai.
1: Non ti preoccupare Flavio, fa niente, sarà il caldo, sarà
0: tanto,
1: tutto.
0: Poi li rileggiamo quelli che sono arrivati, quindi non vanno dimenticati. Allora, qui abbiamo Tiziano da Latissana in provincia di Udine, manda un saluto a tutto lo staff di Radio Punto e alla nonna Sabrina. Bene,
1: ciao nonna,
0: ciao,
1: Sabrina.
0: Nonna Sabrina, anche lei magari ascolta Radio Punto, mi raccomando. Poi abbiamo Barbara da Furdenhain, Francia. Well, Furdenhain in Francia, no?
1: Pensavo tedesco,
0: sì,
1: però
0: no, infatti, allora, un momento, la pronuncia è Furdenhain, forse questo è Francia, vabbè.
1: Francia, okay, Francia, okay. Vai avanti, Flavio.
0: Mi trovo in trasferta per lavoro. Il sabato e la domenica me la passo in questo posto meraviglioso. Un saluto. Praticamente si vede che Barbara lavora da qualche altra parte, però si reca in questo posto che è Furdenhain, Francia.
1: In Francia, sì.
0: E che deve essere, diciamo, un paesaggio molto caratteristico,
1: buono.
0: Bello. Bene, bene, bene. Poi abbiamo Leo da Arnesano, in provincia di Lecce, Puglia. Sono già in vacanza con i miei genitori. Speriamo di passare bene le vacanze.
1: Ma sì, sì, dai, in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo, vedete che i genitori poi ti lasciano andare. Non hai il guinzaglio, quindi...
1: Assolutamente, non sei un cane.
0: Non sei un cane, praticamente... No, beh, dai, dai, dai, dai, dai.
1: Next.
0: Va bene, allora andiamo avanti con la buona musica. E lo facciamo col punto classico. Qui c'è un gruppo degli Ozzy Bisa anni 70 con Sunshine Day e poi a seguire Cher con All or Nothing.
1: All or Nothing.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: terza curiosità che andiamo subito a leggere, e qui parliamo del grammofono, quindi torniamo indietro sempre
1: bello,
0: nel tempo, bellissimo,
1: sì.
0: Quello ce l'ho a casa, devo dire. Anche lui, insomma, è lì su un tavolino.
1: Apre della polvere.
0: Sì, in effetti è vero, c'hai perfettamente ragione. C'è anche la puntina, c'è anche il disco del 78 giri, tu pensa.
1: Bello, bello, mi piace.
0: Allora, curiosità e storia del grammofono, origine del nome. Il termine deriva dal greco gramma, ovvero sia segno o scrittura, e phonos, ovvero sia suono. Letteralmente significa scrittura del suono, proprio perché la puntina incide le onde sonore direttamente dal supporto, sul supporto chiaramente. Beh, se è vero, e poi esce fuori questo bel suonino.
1: Buon suono.
0: Allora, la forma della tromba. L'iconica campana, diventata il simbolo del grammofono, non serviva solo ad amplificare il suono, ma convogliava le onde sonore generate dalla vibrazione della puntina nel solco. Inizialmente i primi modelli avevano le trombe nascoste all'interno del mobile per un design più domestico. Ultima, le prime star della musica. L'arrivo del grammofono ha trasformato l'industria musicale nel 1902 con il celebre tenore Enrico Caruso, che incise alcune arie con la Victor Talking Machine Company, con l'etichetta appunto della RCA. I suoi dischi ebbero successo tale da sdoganare il... sdoganare il grammofono non più come semplice giocattolo tecnologico, ma come vero e proprio strumento per portare l'opera e la musica nelle case. Hai capito? Che bella cosa!
1: Assolutamente, un po' di musica in casa.
0: Un po' di musica in casa, infatti, quei tempi c'era questo. Insomma, poi dopo. Ti ricordi che c'era anche quel giradischi che praticamente tu caricavi, no? C'era il braccetto che caricavi i dischi, no? E poi man mano venivano giù, no?
1: Sì, sì, bello, tipo jukebox, una cosa
0: bravissimo,
1: del genere.
0: Tipo jukebox, sì, sì. No? Che in effetti c'era questo compact giradischi con
1: esatto,
0: radio, con tutto. Vabbè, il dual, no?
1: Il dual, sì.
0: Perfetto.
1: Bello, mi piace.
0: Bene, bene, bene. Allora, andiamo avanti.
1: Musica
0: lo facciamo allora con Jason Derulo con Love Not War, e poi Mike Francis con Survival.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro la musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: al centro esatto della musica. Musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Subito altri WhatsApp qui al 379 1002 645. Qui invece c'è Mariangela da Cantù in provincia di Como. Dice: ciao ragazzi, riferito a noi, sono tanto felice perché tra una settimana mi sposo con Fiorenzo. Speriamo che sia tutto positivo. Ma certamente, ma come
1: certo,
0: no?
1: Ma...
0: assolutamente. Magari veniamo anche noi, facciamo una bella diretta.
1: Esatto,
0: così non si mai, Poi abbiamo Alessandro da Bagheria. Ah, questa è bellina.
1: Dove?
0: Dice: ciao Radio Punto, volevo dirvi che è bello lavorare in radio. Io lo faccio da 10 anni e è una bella soddisfazione. Quindi
1: hai ragione.
0: È un nostro coetaneo. È anche lui. Bene, potevi mettere anche il nome della radio. Perché
1: è un po' troppo, no? Non si può fare.
0: Non si può. Poi abbiamo l'ultima, Renata da Povegliano Veronese. Manda un saluto alla sua grande amica Monica.
1: Bene. Ciao Monica.
0: Ciao Monica e ciao Renata.
1: Bene, piccola pausa.
0: Piccola pausa e poi torniamo subito qua in diretta.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, anche questa domenica per agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico, in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Quarta curiosità, e siamo già nella seconda ora, quindi praticamente insomma è volato via anche il tempo di questa ora. Vabbè, insomma, dai. Allora, qui cosa andiamo a parlare? Parliamo delle curiosità sulla pista con più curve. Mamma mia,
4: wow.
3: Vediamo un attimino. Allora, esatto. La pista permanente con più curve al mondo è il Nürburgring-Nordschleife. Mamma mia, che parola. Germania.
4: Sempre questa roba dello scioglilingua, Flavio.
3: Questo tracciato lungo è di 20.832 chilometri. Caspita, conta ufficialmente 73 curve. Ma a seconda di come vengono interpretate e conteggiate, le pieghe più piccole e il numero per alcuni piloti supera la quota di 150. Allora, andiamo subito a parlarne. Il tempo imprevedibile. A causa della sua estensione e dei 300 metri di dislivello, il tracciato si sviluppa su tre diversi comuni. Spesso le condizioni meteo sono talmente variabili che può capitare di guidare su un tratto soleggiato mentre a pochi chilometri di distanza piove intensamente. Capita anche qua. Certo. La curva sopraelevata, il Carousel, ovvero sia tra le 73 curve ufficiali e la più celebre è la Carousel. È la curva gomito con un'inclinazione pronunciata fino a 30 gradi. Caspita! Questa struttura fu realizzata negli anni 30 quando i piloti scoprirono che potevano guadagnare secondi preziosi inserendo le ruote all'interno di una canalina di scolo in cemento. Hai capito?
4: Sono cose che capitano.
3: Sono cose belle che capitano, insomma. Dai, soddisfazione. Va bene, noi siamo soddisfatti anche noi perché hai visto qua che bello che c'è?
4: Sì, sì, è bellissimo sto ventilatore. Guarda che bello, più piccolo, ma funziona lo stesso.
3: No,
4: Flavio,
3: funziona. Quello va più forte del
4: tuo. Sto schiumando a prescindere, Flavio.
3: Va bene, allora andiamo
4: musica.
3: Avanti. Andiamo avanti con Miley Smith con Hold Me in the Dark. E poi ci sono gli Oasis con All Around the World. We

0: più WhatsApp, well, qui che abbiamo. Dunque, abbiamo Lucia da Villanova d'Ardenghi, in provincia di Pavia. Dice: saluta il suo papà Riccardo e la sua mamma Marietta, dicendogli: vi voglio tanto bene.
1: Anche
0: brava,
1: noi.
0: Bene, bene, bene, brava, brava, brava, brava, brava, Lucia. Poi abbiamo Alberto da Casandrino in provincia di Napoli. Come sempre il sabato e alla domenica con la mia famiglia andiamo in spiaggia. E beh,
1: una
0: vuole,
1: foto magari.
0: Giusto? Infatti. Però le nostre vacanze non sono finite, perché la prossima settimana siamo in montagna, precisamente a San Candido. Hai capito?
1: Vabbè, facciamo sto tour, andiamo.
0: Vabbè, alla faccia di chi? Poi Samuela da Charvenson, ovvero sia in Valle d'Aosta.
1: Ciao.
0: Ciao Samuela, giornata ideale per fare qualche lavoretto in casa. Lei dice pulizie di fino.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Vi sto ascoltando in streaming e ci saluta.
1: Ciao.
0: Bene,
1: mettiamo
0: ciao,
1: un po' di musica
0: ciao
1: per queste pulizie.
0: Esatto, esatto. Allora, musica lo facciamo subito con David Guetta con Let's Love e poi a seguire Rox Ballard con Voice.

0: curiosità, e qua parliamo dell'istrice. L'istrice è un animaletto abbastanza carino, sì, però sì, è anche abbastanza, diciamo così,
1: beh, un due metà
0: pericolosino,
1: metà, vai, vai.
0: Pericolosino. Allora, parliamo subito di lui. L'istrice, il roditore più grande d'Europa ed Africa presente in Italia, è un animale monogamo che forma coppie stabili per tutta la vita.
2: Beato
0: contrariamente
2: lui
0: a quanto si pensa, non lancia i suoi aculei, ma li conficca negli aggressori sbattendo violentemente la coda o caricandoli all'indietro. Può capitare magari anche un cane che, sai, il cane è curioso, va di vicino e questo
2: e tac,
0: tac, bisogna stare attenti. Allora, subito parliamo di queste due curiosità. I suoi aculei sono capelli modificati, non sono strutture ossee ma peli durissimi, lunghi fino a 40 centimetri, caspita, composti da cheratina. Quando si staccano per difesa o per l'accoppiamento, ricrescono rapidamente. In Europa vive solo in Italia, infatti in tutto il continente europeo l'istrice, nella specie Ixtris cristata, è presente allo stato selvatico esclusivamente in Italia, oltre che nell'Africa settentrionale. Bene,
2: buono sapersi.
0: Allora, musica lo facciamo con
2: Alesso
0: con Words e poi Jack Reddix con No Matter.
3: I got the-

0: altri WhatsApp, ne stanno arrivando tanti, grazie, grazie anche a coloro che sono già in vacanza e quindi ci stanno ascoltando. Bene,
1: ci fanno
0: bene,
1: compagnia.
0: Siamo veramente contenti. Allora, qui abbiamo Pino da Bernareggio, Monza Brianza, praticamente nella Brianzuolo. Allora, più si avvicina alle ferie, più le giornate sembrano più lunghe. E infatti, un saluto particolare a Giusy Borra, che è dolcissima.
2: Ciao.
0: Oggi non c'è, va bene, comunque te la salutiamo.
2: Non è un problema.
0: Giusy Borra, c'è qualcosa con Pino?
2: No. Next.
0: Poi abbiamo Angela da Formigine, Formigine, Modena. Il caldo mi ha rovinato l'orto. E in effetti, non dirlo, perché anche a me purtroppo, si sa, con questo caldo
2: sono tutte seccate le
0: tutte
2: cose.
0: Tutte seccate, purtroppo. Poche scorte per l'inverno, che peccato.
2: Va bene,
0: tranquilla. Dai, pensiamo alla salute. Poi abbiamo Fabio da Sabbio Chiese, in provincia di Brescia. Io e mia moglie abbiamo trovato una trattoria in collina e siamo al fresco ed abbiamo mangiato da Dio. Ciao a tutti, hai capito?
2: Ciao, grazie a voi.
0: Bene, chissà cosa ha mangiato, Annaggia, va bene, ciao Fabio.
2: Prossimo messaggio.
0: Allora, detto ciò, andiamo avanti con l'infotraffico. E poi dopo torneremo qua in diretta.
3: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati, anche questa domenica per agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: qui parliamo di un cantante che in effetti è bravo, è anche un bravo ragazzo. Parliamo di Ultimo, lo conosci?
1: Sì.
0: Sì, ok, praticamente allora parliamo di lui. Tante cose, so che ha avuto... il concerto che ha fatto, mi sembra che erano 150 o 250 mila...
1: Non lo sai? No, non lo seguo, conosco ma non lo seguo.
0: Mi sembra che 250.000 se c'erano concerto. Va bene, insomma, ha battuto un po' Vasco Rossi, eh.
1: Vabbè.
0: Va bene, next. Allora, parliamo subito. Il significato del nome d'arte. Ha scelto Ultimo non per caso, ma perché è una condizione in cui si è sempre sentito il suo celebre motto. E infatti è dalla parte degli ultimi per sentirsi il primo. Va bene, infatti è giusto.
1: Ci sta, ci sta.
0: Allora, provini scartati, e qui parliamo della sua gavetta. Agli inizi della sua carriera, prima di essere consacrato dal Festival di Sanremo nel 2018, ha partecipato ai provini per noti talenti show televisivi come X Factor e Amici, venendo inizialmente respinto, hai capito? Però poi ce l'ha fatta.
1: Ma assolutamente.
0: Dai, che ci sta, ci sta. Bene, allora torniamo con la buona musica e lo facciamo con il punto classic, con i Bonnie M con Rasputin e poi Angun con Snow and Gun con Snow No and Sahara.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Subito andiamo a leggere allora i WhatsApp.
1: Gli ultimi, perché...
0: vabbè, mi sono dimenticato. Comunque, avete abbastanza pazienza? Sì, quelli che non riusciamo a leggere adesso li rileggeremo il giorno 26.
2: Certo.
0: Quindi state lì, che poi li leggiamo, non incestiniamo niente, niente, niente. Allora, ultimi WhatsApp che andiamo subito a leggere. Qua c'è Marina da Telgate in provincia di Bergamo, tornata questa mattina dalle vacanze al mare a Rimini. Ora solo gite fuori porta e un abbraccio a tutti.
2: Bene, brava, brava,
0: brava, brava. Poi abbiamo Silvano da Orsara, Foggia in Puglia. Ciao Flavio, ciao Gianmarco, qui l'uva è già matura, speriamo in un buon raccolto.
2: Lo spero, sempre se sto caldo non ammazza il...
0: Mi piace l'uva.
2: Sì, sì.
0: Va bene, insomma, dai, allora fai una bella cosa, portaci poi...
2: Un po' d'uva.
0: Sì, un po' d'uva e poi anche del buon vinello, io ti do direttamente, diciamo così, il recapito anche Gianmarco.
2: Giusto.
0: Online e così ci mandi delle bottiglie, va bene.
2: Yes, ottimo.
0: Poi abbiamo l'ultima, Cristina da Caravate in provincia di Varese. Sono un po' all'interno, ma non distante dal lago. Per fortuna ascolto sempre Radio Punto, ma voi due siete i miei preferiti.
2: Grazie.
0: Caravate è vicino all'Aveno, se non sbaglio, in quella zona lì. Sì, e lì c'è il lago, all'Aveno, assolutamente.
2: Bella, bella.
0: Lago Maggiore. Bene,
2: ultimi due brani
0: che andiamo ad ascoltare, poi arriveranno i nostri saluti, così caldissimi.
2: Sì, sì.
0: Esatto, guarda che bello questo.
2: Questo sole ci sta ammazzando. Vai Flavio.
0: Allora, gli ultimi due, c'è Purple Disco Machine con Honey Boy e poi Jimmy Nail con Love Don't Lie Here.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ed anche oggi è finita questa puntata del giorno 19 di luglio. E vabbè, insomma, ormai
1: per siamo fortuna, per Flavio, fortuna, non per vorrei fortuna. Abbandonare la radio, però in questo momento sì, perché
0: no,
1: non ce la faccio più.
0: Hai ragione. Beh, posso considerare lì fa un caldo, qua fa caldo, vabbè, insomma, vabbè.
1: Fa caldo ovunque.
0: Vabbè, fa caldo ovunque, d'accordo. Allora, noi ci sentiamo il giorno 26, sì, sempre alla stessa ora, dalle ore 16:18. Intanto salutiamo anche la nostra Cristina Fischietta, che è stata queste due ore anche lei, che è tutta bella, sei bella pimpante,
1: è sudata
0: anche
1: perché sta schiumando,
0: vabbè,
1: anche lei.
0: Sta schiumando anche lei. E noi diamo l'appuntamento appunto domenica prossima, quindi la musica
1: continua,
0: e le trasmissioni continuano chiaramente, quindi non mollate, state sempre in ascolto, e noi a domenica
1: salutiamo
0: e schiumiamo
1: tutti quanti,
0: salutiamo anche i nostri colleghi della radio,
1: ciao ragazzi,
0: e anche il direttore e anche l'editore, va bene?
1: Ciao a tutti.
0: Va bene, ciao a tutti e buona domenica.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: American Top 40, quasi come la mia temperatura di questa settimana. Va bene, ma io sono stoico e basta, e anziano anche. Bentrovati, i resti di Roberto Davi al microfono per una nuova settimana insieme qui sulla vostra radio preferita, con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Niente male, davvero. È un po' come si può dire, occhi, diciamolo. Cioè, è una cura anche per me. Questa settimana andiamo a studiare, ad ascoltare tutto ciò che avveniva nella classifica dei singoli più venduti il 16 novembre del 1985, quindi insomma sono quasi dischi nuovi. Tante cose succedevano in quel periodo, eravamo insomma nei pieni anni 80, quindi eravamo tutti più positivi e anche vestiti peggio, devo dire, perché ogni tanto mi capita di vedere delle immagini di come eravamo conciati all'epoca. Va bene, ma ce le ricordiamo magnificamente, perché erano anni decisamente più spensierati di quelli che stiamo vivendo adesso. Anche le canzoni erano più spensierate. Oggi ne ascolteremo una quindicina, perché il tempo è quello che è. Cominciamo con la prima delle nuove entrate, che sono quattro: Walk of Life, Dire Straits.

Walk of Life. I Dire Straits, Mark Knopfler. Il primo disco di oggi all'interno di American Top 40 occupava la numero 40, la prima delle quattro nuove entrate nelle migliori quattro decine. Vabbè, era febbre, era febbre. Uscivano dai primi 40 posti Don Henley con Sunset Grill, Corey Hart di Boy in the Box, Billy Joel con la sua The Night is Still Young e anche Bruce the Boss Springsteen con I'm Going Down, Down, Down. Dunque, quattro le nuove entrate di questa settimana. Alla numero 39 c'era John Cougar con la sua Lonely All Night, alla numero 38 Rick Coxack e i suoi Cars. La rockstar più brutta del mondo è stata definita, non da me, però poverino, dai. Cantava bene. Seconda nuova entrata, la sua Tonight She Comes.

Tonight She Comes. Eccolo qua il singolo dei Corys, alla numero 38, Cars, che abbiamo conosciuto per un sacco di altri motivi, Shake It Up, e canzoni molto belle delle quali non ricordo il titolo. Vabbè, può succedere, voglio dire. Ricordo benissimo invece il titolo di questo singolo, che è la terza nuova entrata di quella settimana, Object of My Desire. Loro erano gli Starpoint, dico erano perché non suonano più da qualche anno. Numero 37.

Object of My Desire. Eccolo qua il singolo degli Starpoint, poco conosciuti qui da noi magari, ma ben più famosi oltreoceano. Entravano nella top 40 alla numero 37 quella settimana con questo loro nuovo singolo. Arrivavano dal Maryland e la curiosità è che la band era composta da 4 fratelli più 2 musicisti. Quindi va bene così. The Brothers Starpoint. Numero 36, quarta più alta new entry, John Cougar Mellencamp, questa è la sua Small Town.

Eccolo qua, il super countryman John Cougar Mellencamp. Lui ottenne un sacco di successi negli anni 80, poi è un po' scomparso dalla circolazione. Questa è la sua Small Town, che occupava la numero 36 come quarta più alta new entry di quella settimana. Alla numero 35 Kate Bush, Running Up That Hill. Alla 34 Ray Parker Jr. con Girls Are More Fun. Avevo in mente la canzone di Cyndi Lauper. Alla doppio 3 Elton John con Wrap It Up. Alla numero 32 Lionel Richie, Say You, Say Me, in ascesa di 8 posizioni. Fra un attimo Eurythmics alla numero 31.

doing it for themselves. Questo è il titolo del singolo di You Let Mix, Dave Stewart e la mitica voce di Annie Lennox. Alla numero 31 erano i loro anni, eh? Poi chissà che è successo. Insomma, lei è andata avanti, anche lui ha fatto qualcosina. Più lei che lui, adesso non abbiamo più notizie di questo duo, né insieme né insomma con carriere soliste. Alla numero 30 scendevano gli Hooters con And We Danced, 29 per Sheila, Ready for the World. Alla 28 Sting, Fortress Around Your Heart. Paul Young alla numero 27, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. E alla numero 26 una formazione che 5 anni prima si era fatta conoscere con un album di esordio, Niente Male Davvero, che conteneva il singolo dedicato al bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, vale a dire Enola Gay. Stiamo parlando di Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa è American Top 40 e loro ci cantano e ci cantavano So In Love.

Perché è incredibile a dirsi, alla numero 24 in classifica c'era questo che è rimasto l'unico singolo della carriera di Eddie Murphy, proprio lui, la sua Party All The Time.

0: We're gonna make a party all the time.
1: Yeah. Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

You Turn Me On. Cominciava così il singolo in questione, Alive and Kicking. Ovviamente erano i Simple Minds ad aprire la seconda parte di American Top 40 anche questa settimana in vostra compagnia. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui tutte le settimane, è un piacere e un'estasi, guarda, anche no, ma è vero, eh? Perché riviviamo insieme atmosfere, ricordi, cose belle. Al numero 21 c'era Olivia Newton-John in ascesa con la sua Soul Kiss, alla 20 Lover Boy con Loving Every Minute of It, alla 19 i barbutissimi ZZ Top di Sleeping Bag, in ascesa di 11 posizioni invece gli Arcadia, che altri non erano che una fetta dei Duran Duran che si lanciarono in questa avventura musicale in compagnia di Robert Palmer, il singolo Election Day, e alla numero 17 un'altra protagonistissima di quegli anni, anche lei al cinema in quel periodo, come Eddie Murphy, Tina Turner, One of the Living.

One Out of Eleven faceva parte della colonna sonora del film Mad Max Oltre la sfera del tuono, dove Double T, che sta per Tina Turner, interpretava una cattivissima autista di mezzi piuttosto improbabili. Va bene, insomma, era arrabbiata con Mel Gibson. Ma cantava anche questa bellissima canzone in ascesa fino alla numero 17. Alla 16, One Night Love Affair di Bryan Adams. Alla 15, un'altra colonna sonora di un film di quell'anno, Love Team from St. Elmo's Fire di David Foster. Alla 14, Whitney Houston in discesa con Saving All My Love For You, come in discesa erano anche gli Ha-Ha dalla Norvegia con la loro Take On Me. Alla numero 12 ci calmiamo un attimo e troviamo le atmosfere soul, black, R&B di Mr. Freddie Jackson. Questa è la sua You Are My Lady.

Freddie Jackson, una delle voci nere più belle di quel periodo, ma lo è rimasta nel corso degli anni. Era You Are My Lady, la doppia uno, un'altra voce niente male, quella di Aretha Franklin, che arrivava ai bordi della top ten, sul tappetino, come possiamo dire noi, con il suo singolo Who's Zooming Who. Alla numero 10, una formazione che io amavo particolarmente in quel periodo, fecero successi anche in Italia, dall'82 all'87 più o meno, siamo nel 1985, quindi eravamo in piena era Thompson Twins. I gemelli Thompson aprivano la top 10 con la loro Lay Your Hands on Me.

Be near me, stammi vicino. E chi scappa? Questi erano gli ABC, una band molto elegante sia musicalmente che a livello di look. Erano un po' new dandy, questo era il termine che si usava per definire chi si vestiva in quel modo. Occupavano la numero 9, siamo quasi in fondo alla nostra classifica, dobbiamo ascoltare le canzoni che componevano il podio. Prima però vi leggo anche le altre. Alla numero 8 le Heart con Never Set Mr. Mister di Broken Wings. Alla numero 6 Separate Leaves di Phil Collins e Marilyn Martin. Numero 5 Part Time Lover Stevie Wonder, 4 Tears for Fears con Head Over Wheels. Numero 3, già in sottofondo, era stata la number one 7 giorni prima, e qui torniamo nel mito degli anni 80, perché stiamo parlando di una colonna sonora di una serie televisiva che ottenne un successo incredibile. I due poliziotti di Miami, tanto per ricordarceli, Ian Hammer, Miami Vice, Tim.

Eccoli qua, ve li ricordate? Sonny Crockett, Rico Tubbs, i due protagonisti di Miami Vice. Una serie che ha fatto la storia degli anni 80, è stata poi ripresa anche al cinema, ma con minor successo. Era la colonna sonora della serie televisiva di Jan Hammer, alla numero 2, uno dei fondatori di una delle band più famose statunitensi, gli Eagles, quelli di Hotel California, tanto per intenderci. Faceva parte anche lui della colonna sonora di Miami Vice. Glenn Frey, la sua You Belong to the City.

Glenn Frey, You Belong to the City. Un attimo, lo so che siamo lunghi, però le signorine qui sono partite con l'orchestra. Cos'è? L'American Top 40 Orchestra, bello, mi piace. Sono vestiti da classifica oggi. Mi piacciono così eleganti, canterini, bene. Allora, Glenn Frey, l'abbiamo detto, l'abbiamo appena ascoltato, già fondatore di Eagles. Se siete amanti di Miami Vice e avete modo di recuperare le puntate, lo potrete trovare anche in qualità di attore. Fece una parte in un episodio della prima stagione intitolato Contrabbando. Non solo lui, anche Phil Collins, un sacco di altri personaggi per quella serie mitica che oggi ha accompagnato buona parte di American Top 40. Siamo arrivati in fondo e non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero uno dei singoli più venduti in America, o meglio dire negli Stati Uniti d'America, in quella settimana che faceva capo al 16 novembre di 39 anni fa, 16 novembre 1985. È stato un plaisir, come direbbero a Parigi, rimanere con voi per questi 60 minuti. Vi dico che alla number one c'erano gli Starship, già Jefferson, il singolo We Build the City. È tutto, alla prossima settimana, bye.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti. Fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: e 0 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti. Fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanne ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriero, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e Pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormi.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano? I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie. Starnuto! Camminare! Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in

poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

0: c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'è, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista. Quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità. Amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: Nelson Boone.
1: Need these beautiful things that I've got.
0: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma, si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta e un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante.

E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, anche questa domenica per agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti fino alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Per chi viaggia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura notturna per lavori tra le 21 e le 5, tra Badia Lariana e Piona, in direzione del confine svizzero. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Badia Lariana. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso per lavori tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata di Solbiate Arno al Bizzate verso Milano. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di

0: doppio punto. Semplice ovunque.
1: Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile. Peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 57 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica ha un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

Segway. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Lucia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice?

come va il mondo. Ascoltaci su Rai.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 4 novembre 1980, l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. I had no prior knowledge.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: e 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.